0: era Made in Italy.
1: Dance floor.
2: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
4: Yeah! Radio Dance Floor.
5: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: gar nichts machen, verstehst du?
1: Dancefloor.
2: The sound of the 90s.
3: Radio Dance Floor.
4: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
5: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: You know what it is? Radio Dance Club, back to the 90s.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1996.

0: hits from back in the day.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
3: Timeline 1995.

0: Explore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
0: Dance Floor.
3: You know what time it is?
1: Sono le 6 e 3 minuti.
0: Dance Floor.
4: Welcome. Anni 2000. Welcome.

0: degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take
4: That. Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Flow. Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know we don't stop. Radio Dance Floor. The sound of the 90s.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, oggi domenica 5 luglio si prevede traffico intenso già dal mattino anche per effetto degli spostamenti brevi e giornalieri. Dal pomeriggio e fino alla sera sono attesi rientri più consistenti verso le città con condizioni da bollino rosso nelle fasce conclusive del weekend. Per agevolare la circolazione lo stop dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate dalle 7 alle 22 di stasera. Notizia importante per i vacanzieri del Friuli Venezia Giulia. Avvio nella notte tra oggi e domani 6 luglio il cantiere sulla superstrada H4 slovena alle spalle di Gorizia. Le limitazioni alla circolazione cominceranno alle 6 del mattino. Il traffico proveniente da Lubiana e diretto verso Nova Gorica potrà continuare a percorrere la superstrada H4 utilizzando un'unica corsia di marcia. Il traffico leggero, costituito da veicoli con massa inferiore alle 3,5 tonnellate proveniente dall'Italia in direzione Lubiana, sarà deviato tra gli svincoli di Vipava e Rasto lungo la strada regionale parallela R244. Invece per i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate diretti dall'Italia verso Lubiana sarà in vigore il divieto di transito sia sulla A4 sia sulla strada regionale R2-444. Tali veicoli dovranno quindi utilizzare il valico di frontiera di Fernetti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

shine.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey, yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Pure music, no commercials.
4: The best of the 90s.
5: Radio Dance Floor.
6: Su Radio Dance Floor c'è

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: 1999.

0: Dance Room.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.
0: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, previsto traffico in via di intensificazione già dal mattino con condizioni da bollino rosso nelle fasce conclusive della giornata. Per agevolare la circolazione, lo stop dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate fino alle 22 di stasera. Traffico in coda al momento sulla 10 Genova Ventimiglia per un mezzo in avaria tra la 7 Milano Genova e Genova Aeroporto in questa direzione. Si preannuncia una giornata difficile per chi deve viaggiare in aereo. Per l'intera giornata è infatti in programma uno sciopero nazionale che coinvolge il comparto del trasporto aereo, con possibili ripercussioni sui aeroporti italiani e in particolare sugli scali milanesi di Malpensa e Linate. Incrociano le braccia anche i lavoratori EasyJet. Notizia importante per i vacanzieri del Friuli Venezia Giulia: prenderà avvio nella notte tra oggi e domani il cantiere sulla superstrada H4 slovena alle spalle di Gorizia. Le limitazioni alla circolazione cominceranno alle 6 del mattino. Il traffico proveniente da Lubiana e diretto verso Nova Gorica potrà continuare a percorrere la superstrada H4 utilizzando un'unica corsia di marcia. Il traffico leggero proveniente dall'Italia in direzione Lubiana sarà deviato tra gli svincoli di Vipava e Rasto lungo la strada regionale parallela R2444. Per i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate diretti dall'Italia verso Lubiana sarà in vigore il divieto di transito sia sulla H4 sia sulla strada regionale R2444. Tali veicoli dovranno quindi utilizzare il valico di frontiera di Fernetti. Ed è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
5: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
5: Radio Dance Floor.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Check this out. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, previsto traffico in via di intensificazione con condizioni da bollino rosso nelle fasce conclusive del weekend. Per agevolare il traffico, il divieto di transito dei mezzi pesanti fino alle 22 di stasera. Sulla 5 Torino-Courmayeur, code a tratti e lo svincolo di Pont Saint-Martin verso Courmayeur. Sulla 9 Milano-Chiasso, auto in colonna tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. File anche sulla 32 del Torino-Bardonecchia tra Borgone e Susa Aeroporto verso Bardonecchia. File a tratti sulla 1 Milano-Bologna in arrivo alla 22 del Brennero verso Milano, incolonnamenti sulla 14 Adriatica all'altezza di Faenza verso Bologna e file a tratti tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Ci sono file anche sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo per un incidente tra Palermo e Palermo-Mondello verso Mazara. Disagi per chi deve viaggiare in aereo per l'intera giornata: è in corso uno sciopero nazionale che coinvolge il comparto del trasporto aereo con possibili ripercussioni sugli aeroporti italiani, in particolare sugli scali milanesi di Malpensa e Linate. Incrociano le braccia anche i lavoratori di EasyJet. E per i vacanzieri dei Friuli Venezia Giulia, il via nella notte tra oggi e domani un cantiere sulla superstrada A4 slovena alle spalle di Gorizia. Limitazioni al traffico per il traffico diretto in Slovenia. Bene, è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor 1996.

baby.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico intenso con condizioni da bollino rosso nelle fasce conclusive del weekend. Per agevolare la circolazione, lo stop dei mezzi pesanti fino alle 22 di stasera. Sulla 5, auto in coda per 2 km tra Port Saint-Martin e Ver verso Courmayeur. Ci spostiamo sulla 9 Milano-Chiasso, dove ci sono incolonnamenti tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione del confine. Incolonnamenti anche sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Tarvisio Sud e Ugovizza verso la 4. Tempi di percorrenza stimati fino a 30 minuti. Sulla 15 Parma La Spezia, codi a tratti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Ci spostiamo sulla Firenze Roma, dove ci sono code a tratti tra Magliano Sabina e Orte per un incidente andando in direzione Firenze e file tra Firenze Scandicci e la variante 1 in direzione Bologna. Sulla 11 Firenze Mare, file di 5 km tra Oltopascio e Montecatini in direzione Firenze. Ancora sulla 14 Adriatica, incolonnamenti tra Bologna San Lazzaro e Forlì verso Taranto e code tra Faenza e Imola in direzione Bologna. Segnalato un incendio nel tratto tra Foggia, zona industriale e Cerignola Est. Sulla 2 del Mediterraneo code per un incidente prima di Falerna in direzione di Reggio Calabria. Scendendo in Sicilia, incolonnamenti sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo tra Palermo-Mondello e la zona industriale nord verso Palermo. Disagi per chi deve viaggiare in aereo per l'intera giornata, infatti in corso uno sciopero nazionale che coinvolge il comparto del trasporto aereo con possibili ripercussioni sugli aeroporti italiani e in particolare sugli scali milanesi di Malpensa e Linate. Incrociano le braccia anche i lavoratori EasyJet. Inoltre, per i vacanzieri del Friuli Venezia Giulia, prenderà il via nella notte tra oggi e domani un cantiere sulla superstrada H4 slovena alle spalle di Gorizia. Limitazioni al traffico per il traffico diretto in Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Novantology. Questo è Novantology. Questo è Novantology.

0: secondo Fabri DJ. Check this out. Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
1: Non riuscivo perché non capivo le parole.
2: 1994.
3: There's only one place we can go now.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Dance floor.
3: Benvenuti a luglio! Fa caldo, lo sappiamo, ma tranquilli, qui non vi rinfreschiamo con l'aria condizionata, vi facciamo sudare direttamente in pista. È arrivato il momento della Dance Floor Parade. Insieme a Flavio, sulla radio ufficiale degli anni 90, ecco la classifica delle canzoni che negli anni 90 hanno fatto tremare discoteche, festival e autoradio. Alzate il volume perché da questo momento il calendario segna luglio, ma il nostro orologio torna dritto negli anni 90 e soprattutto torna al podio della settimana scorsa. 3 Sandy B, Make the World Go Round. 2 Bobby Flexter, Profondo Rosso. 1 Robert Miles, Fable. Questo il podio targato 29 giugno 1996. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni e dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze sulla nostra pagina Facebook non è cambiato nulla, sono rimasti tutti al proprio posto. Anche la numero 1 con il 72% dei voti. Sable. Dance floor. Parade.

Grazie a tutti gli amici che hanno partecipato a Radio Voto e che si sono fatti una sudata anche per votare la propria canzone preferita. Grazie, buona giornata da Alessandro Orgelli, Andrea Platini, Andrea Riva, Antonio Caminito. Grazie a David Versani, a Francesco Biondi, Francesco Flora Barbaro e poi a Giovanni Palermo, Giuseppe Stocchero, a Giusy Favale, Luigi Mosca, Marco Carella. Un ringraziamento anche a Marco Simoncello, Mauro Ceccon, Nicola Penazzato, Nicola Ricci, Orazio Braschi, Valentino Gualandris e Vincenzo Gemmini. E adesso non ce n'è più per nessuno. Accendiamo la nostra macchina del tempo e torniamo indietro fino al 3 luglio 1993. Si comincia con la 20 insieme a DJ Dero, Batucada. Dance floor. Parade.

house in apertura di questa Dance Floor Parade dedicata al 3 luglio 1993 grazie alla musica del produttore argentino DJ Dero, personaggio famoso per l'utilizzo di percussioni latine quasi contagiose mescolate ai ritmi frenetici della samba. La forte presenza nei club di questo singolo che si intitolava Batucada l'ha reso un vero e proprio classico delle piste da ballo internazionali. Box numero 20 per DJ Dero e la sua Batucada.

Dance Floor Parade, grazie alla sua bella musica, è stata anche ospite di una puntata dei Suonati di Enrico e è diventata una vera e propria amica di Radio Dance Floor. Sto parlando naturalmente di Joy Salinas. Questo singolo BB esce dopo il grande successo di Rockin' Romance, che è stato realizzato con una combinazione di sample estratti da Wab & Boogie di Matt Bianco e di Bad Girls di Donna Summer. E così per Joy Salinas arrivano i grandi consensi. Box numero 10.

Si balla ancora dance italiana in box numero 18 grazie alla progressive house di questo singolo dei Datura. Naturalmente sto parlando di Devotion, un brano di enorme successo, ampiamente ricordato per i suoi remix spirituali e per questo accattivante sample vocale, un vero e proprio punto fermo della scena club europea dei primissimi anni 90. Una bella fusion tra ritmi progressive house e melodie mistiche e ipnotiche. Posizione numero 18, Bridatura con Devotion. Attenzione, alla 17 ci spostiamo in Germania.

numero 17 ci siamo spostati in Germania per trovare la musica di General Bass. Questo singolo è stato costruito in maniera veramente geniale, prendendo una parte vocale che è stata messa in loop intorno a un riff realizzato con i sintetizzatori per creare una certa suspense prima dell'ingresso del vero e proprio ritmo incalzante di questo singolo. Box numero 17 per General Bass con Apache. Whoa.

C'era un zampino di Pieradis Rossini dietro il progetto LAN PSM, dove PSM appunto sta per Pieradis Silvio Mimmo, progetto che si impose in Europa proprio con questo Lonely Times, che venne realizzato in appena 3 ore di lavoro di studio, che fruttò loro più di 20.000 copie vendute solo in Italia. Box numero 16.

More and More, questo è stato il singolo di debutto del Captain Hollywood Project, progetto guidato dal ballerino rapper tedesco di origine americana Tony Dawson Harrison, oltre ad essere anche il brano principale del loro album del 1993 Love Is Not Sex. Primo posto in Germania e top 10 in oltre una dozzina di paesi europei, entrando anche nelle classifiche Billboard canadesi e statunitensi. Box numero 15 in Dance Floor Parade il 3 luglio 1993.

0: Back to Future.
1: Siamo ancora in Italia insieme ai Dirty Mind e alla loro Back to Future, singolo che presenta una caratteristica fisarmonica suonata da Elvio Morato, pezzo che viene poi anche campionato da Ablando di Ramirez, e questa era la nostra numero 14

Attenzione amici, perché questo è il primo appuntamento del mese di luglio e questo vuol dire che la Dance Floor Summer Parade si fa sempre più vicina. Il 15 di agosto, come vuole la tradizione, andremo a dare una sbirciatina per capire come sta crescendo la classifica delle vostre canzoni preferite, che realizziamo contando tutti i vostri voti che voi esprimete durante ogni podio di ogni Dance Floor Parade per tutto quanto l'anno. E l'appuntamento naturalmente sarà in spiaggia il 15 di agosto con la radiolina a tutto volume per far ballare anche i vicini di Ombrellone. Siamo ancora in Italia con la posizione numero 13 insieme a Tutta del progetto italiano Pinocchio, brano particolarmente popolare per questo ritornello così ricco di energia e così contagioso. È stato veramente un grande successo in tutti i club europei proprio grazie al suo ritmo veloce e alle sillabe senza senso che si insinuano nella testa e non ti abbandonano più.

pubblicato nell'aprile del 1993 questo singolo Mist of Vain dei tedeschi Kyoto Beat, un brano di enorme successo mondiale che raggiunse la vetta delle classifiche di vendita in almeno 19 paesi. Box numero 12, occhio con la prossima, faremo il giro di boa e lo faremo un po' a nord, un po' a sud, un po' ad ovest e un po' ad est.

Se non l'avete alzato qui il volume, io non so proprio più cosa fare. Siamo arrivati alla posizione numero 11, praticamente metà classifica. Tempo di fare un giro di boa, pizza e mandolino con la bussola, naturalmente. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata al 3 luglio 1993, l'abbiamo aperta con DJ Dero alla 20, era Batucada. 19 per Joey Salinas con Bip Bip, mentre i Datura occupavano la 18 con Devotion. In box numero 17 c'era General Bass, Apache. 16 per Alarm PSM, Lonely Times. Alla 15 Captain Hollywood Project, era More and More. In box numero 14 abbiamo ritrovato Dirty Mind di Back to Future, mentre Pinocchio con Tutta Tutta Ta ci faceva ballare in box numero 13. 12 Cute B, Mr. Vain. E la 11 naturalmente era questa di 883, Nord, Sud, Ovest, Est, in versione remix. Adesso volume ancora

C'è la musica di Digital Boy sulla radio ufficiale degli anni 90, all'interno, anzi in apertura della seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade dedicata al 3 luglio 1993, grazie a un singolo che ha una costruzione molto più vicina al modello tedesco. Gli artisti come Gen Log, General Bass, Nuke o U96. In crossover c'è ritmo, c'è energia e c'è tutta l'arte di Digital Boy. Ancora ben trovati da Flavio e dalla Dance Floor Parade.

canzoni in 60 minuti. Questa è un po' la formula magica della Dance Floor Parade, la classifica dei pezzi più ballati in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al 3 luglio 1993, insieme a Flavio su Radio Dance Floor. Siamo arrivati alla posizione numero 9, posizione tutta quanta italiana, grazie alla musica di Maurizio Molella.

posizione numero 8 torna protagonista la Germania insieme a Love Sees No Color, pezzo Eurodance del 1993 della formazione tedesca United Six, formazione nata nel 1991 e tuttora in attività. Il brano è estratto dal loro album Replugged, posizione numero 8 in Dance Floor Parade il 3 luglio 1993.

riconoscere che la Germania andava parecchio forte nel 1993, infatti nuovamente protagonista in Dance Floor Parade con la posizione numero 6, Can We Get Enough, singolo di Brigid, Prince of Rap. Singolo principale del loro secondo album di studio, The Time Is Now, è stato un enorme successo in Europa, ha raggiunto il 6° posto in Italia, un pezzo che mescola strofe rap aggressive con un ritornello vocale femminile molto melodico di ispirazione gospel. Dal punto di vista dei testi è semplicemente un appello alla pace mondiale e all'uguaglianza umana, e lo facciamo anche noi questo appello. Allora, box numero 6 per BG, The Prince of Rap, Can We Get Enough?

0: posizione numero 5 insieme a Baracca Destroy degli Steam System. Il progetto italiano Steam System era nato da un'idea di Claudio Collino, Michele Menegon e Piero Pizzu, che nel 1993 pubblicarono questo singolo fortemente influenzato da ritmi incalzanti e melodie trance. Box numero 5. Oh, ancora una essere a podio, è arrivato il momento di tirare fuori il deodorante, perché vi faremo sudare insieme agli Usura e alla loro Sweat.
1: Baracca Destroy.
2: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

occidentale dell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade dedicata al 3 luglio 1993. La seconda mezz'ora della classifica di oggi l'abbiamo aperta con Digital Boy, alla 10 era Crossover, 9 per Molella, Confusion, mentre United Six era in box numero 8 con Love Sees No Color, 7 per Capricorn, 20 Hertz, seguito alla 6 da BG The Prince of Rap con Can We Get Enough, alla 5 Steam System, Barracca Destroy, e la 4 era Sweat degli Usura. Adesso volume e concentrazione, perché cedo a voi il controllo di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. È facilissimo, basta cercare il post del podio di oggi ed esprimere il proprio voto come un semplice commento al post. Il radio voto è aperto a tutti, quindi sentitevi liberi di invitare chi vi pare, basta che siano persone simpatiche, gli antipatici non li vogliamo. Allora, se voi siete pronti, noi inizieremo con lo scalino più basso del podio, occupato da Aladino, Make It Right Now. Number

intitola Il tricolore italiano, sullo scalino più basso del podio di oggi, con la voce di Talisa, la musica di Aladino, era Make It Right Now. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti per segnare le stelline a fianco a queste canzoni, noi ci portiamo avanti, perché alla numero 2 sta arrivando Hathaway, What Is Love. Number 2.

E qui il volume l'avete alzato sicuramente con lo scalino di mezzo del podio di oggi insieme alla musica di Hathaway. Era What is Love? Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Aladino, Make It Right Now. 2 Hathaway, What is Love? E la più ballata in discoteca il 3 luglio 1993 è stata All That She Wants degli Ace of Base. Number 1.

0: voltatela. 3 Aladino, Make It Right Now. 2 Hathaway, What Is Love. 1 Ace of Base, All That She Wants. Reagite a questo podio targato 3 luglio 1993. Hackeratelo, fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Basta cercare il post del podio di oggi ed esprimere il proprio voto come un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, allora andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica delle canzoni più ballate in discoteca il 3 luglio 1993. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavia è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Dance Floor.
5: Incoming transmission. You got a text message.
6: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
7: Dance Floor.
1: I suonati di Enrico.
8: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con i suonati di Enrico SDE, ma soprattutto la sintonia delle emozioni, perché solo dance emozionante. Ben ritrovate, ben ritrovati. La connessione planetaria di Radio Dance Floor, la radio ufficiale della dance degli anni 90. Sabato 4 di luglio in diretta dal Javu Studio. Saluto Marco che si sta occupando della regia. 4 luglio, beh, perché ascolta dagli Stati Uniti, auguri, perché lì c'è la festa dell'indipendenza il 4 luglio 1776. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it e poi pagina Facebook, pagina Instagram, come al solito la radio antica, la radio con le dediche, con le controdediche, con le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Incominciamo benissimo, lo sapete, perché se si incomincia bene si è a metà dell'opera. 1996, Stefano Mazzavillani, Ciro Pagano, Danny Losito, i Datura arrivano con questo ulteriore successo. Partiamo così, c'è Voodoo Believe, Enjoy the Radio, la pulsazione novantica.

E anche in questo caso i ricordi non sono mancati. 1996, quel genio di Ciro Pagano, Stefano Mazzavillani, Danny Losito, era Voodoo Believe. Avete alzato il volume della radio? Se l'avete fatto, avete fatto veramente molto bene, soprattutto perché questa è la maniera migliore per afferrare l'energia della pulsazione novantica. Un po' di saluti alla maniera della radio antica, grazie intanto per l'interazione, grazie per quello che mi state raccontando. Saluto Carola Britti, che la scorsa settimana un po' di invidia, Carola. Temperature abbastanza alte, ma non mi lamento affatto, a differenza di altre zone in cui invece, insomma, il tormento di queste temperature veramente bollenti non dà assolutamente tregua. La scorsa settimana pomeriggio di relax, e a questo punto vorrei sapere quali siano gli appuntamenti, visto che ci sono tanti eventi estivi e siamo nella Valle di Susa. Un saluto anche ad Antonio Magic Caminito, grazie per la foto dolcissima con quel meraviglioso cagnolino con lo sguardo dolcissimo. Grazie Antonio, grazie per essere sulla pulsazione novantica. Sarebbe bello conoscere il nome di questo meraviglioso amico a quattro zampe. Un saluto intanto a Vincenzo Gemmini. Ciao Vincenzo, grazie per la tua collaborazione. Dal 96 andiamo alla cifra tonda, andiamo al 2000. Se vi dico Rui, Jorge, Martins, Pacheco, De Silva, magari ci capiamo poco. Se vi dico Rui da Silva, invece ci capiamo benissimo. Arriva dal Portogallo, ci ha regalato grandi canzoni, in questo caso Touch Me, insieme a Cassandra Fox, la vocalist che arriva da Londra e che presta la sua voce a questo bel grande progetto, proprio come Cassandra. Grazie Vincenzo, condominio danzerino, mi raccomando, volume adeguatamente alto, l'energia di Radio Dance Floor.

Grazie Vincenzo Gemmini, grazie per questa segnalazione. Rui da Silva, era Touch Me, era il 2000. Vedete, mi piace molto questo back to back tra canzoni più recenti, canzoni meno recenti, soprattutto l'occasione per chiacchierare con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio, e anche in questo caso per esprimere tutta la solidarietà agli amici del Venezuela. Ne approfitto per salutare Enrico Brunoni, che nella scorsa settimana poi ha inviato un messaggio estremamente dettagliato. Enrico, tutta la solidarietà, e mi auguro che ci sia tanto aiuto a causa del sisma devastante che ha toccato un'ampia parte del territorio venezuelano, soprattutto un epicentro a soli 13 km di profondità, quindi un sisma con una potenza distruttiva veramente veramente grande. Grazie per questo spaccato purtroppo di situazioni che creano non poca preoccupazione. Né io né la mia famiglia abbiamo subito danni, a parte la paura legata ad una piccola scossa di assestamento dopo i molteplici invece altri eventi sismici che sono stati estremamente estremamente più forti. Beh, Enrico, un abbraccio di solidarietà a te e a tutto il popolo venezuelano, l'energia della novantazione che anche in questo caso dà la spinta giusta. Intanto un saluto a Salvo D'Elia, con il quale arriviamo in Puglia, arriviamo nella zona del Salento, di nuovo 1996, in questo caso con Amadeus, il featuring di Shakira. No, non dovete pensare né a quella Amadeus né a quella Shakira, è un progetto che arriva dalla Spagna, sto parlando di Francisco Arcos Munoz, a Love Song. Grazie Salvo, come sempre la pulsazione novantica, regalatevi l'energia della novantazione qui on Radio Dance Floor.

connessione dalla Romagna. Sabato scorso, scrive Nicola, in Romagna non si respirava, tanto c'era caldo, tanta era l'arsura. Mi auguro che la situazione sia un pochino migliorata. Guarda Nicola, ne abbiamo tutti veramente bisogno, perché le temperature sono certamente altissime. Saluto Diego Foglino, con il quale ritorniamo nella Val di Susa, ma in questo caso la bassa Valle di Susa. Sabato scorso Diego era ad una visita medica, nulla di grave, risolto un problema che durava da anni, grazie della compagnia dalla bollente Valle di Susa, dove mi auguro che le situazioni stiano un po' migliorando, perché se migliorano lì vuol dire che migliorano un po' dappertutto. Grazie Diego, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. E un saluto ancora a Salvo Delia con la seconda delle due segnalazioni, ancora 1996, non ci stiamo muovendo troppo, anzi un range cronologico abbastanza limitato. Produzione italiana di Anat, lei si chiama Anat Sigal, la produzione è, come vi dicevo, tutta italiana, Ricchi Mazzamauro, Robby Colella, Paolo Pirelli, la canzone Without You. Grazie Salvo, come sempre grazie per la tua collaborazione così attiva e grazie per questo pazientissimo lavoro di ricerca che poi gustiamo nei nostri appuntamenti qui nei Suonati di Enrico sulla sintonia delle emozioni.

Grazie Salvo, un saluto a te, un saluto agli amici della Puglia, un saluto agli amici del Salento, immagino clima da vacanza, immagino anche temperature piuttosto elevate, quindi mi fa davvero molto piacere poter arrivare con l'energia della Novantazione. Saluto poi Marco Simoncello. Marco, mi piacerebbe molto sapere anche quali siano i progetti per questo fine settimana, e Luigi Mosca, che la scorsa settimana era a Cirella, frazione di Diamante, in provincia di Cosenza, per una gara di nuoto master. Un abbraccio anche a te Luigi. Naturalmente grazie per le splendide fotografie con le quali ci porti in quella zona di mare che è davvero meravigliosa. Mi piacerebbe molto sapere quali siano i progetti per questo fine settimana. Un saluto agli amici di The Nighting Zone, la zona 90. Un saluto a Silvia Stanchi, a Marco Spiga. Grazie naturalmente per essere sull'energia della Novantazione e grazie soprattutto per regalarci quelle che sono poi le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Un saluto intanto a Thomas con la prima delle due segnalazioni. Di nuovo torniamo al 2000. Vedete questo back to back con Cassandra, un progetto tutto spagnolo, la produzione di Francisco Galera e Ruben Herrera, arrivano da Barcellona. Rien ne va plus. Grazie Thomas, ovviamente mi auguro che sia una giornata di totale relax, viste anche le temperature che immagino anche piuttosto elevate dalle tue parti. Alzate il volume della radio, soprattutto come al solito ditemi quello che state facendo. Sapete, l'energia della Novantazione, la pulsazione novantica.

Grazie Thomas, la prima delle due indicazioni, cifra tonda, 2000, Cassandra, rien ne va plus. Grazie Thomas, ottimo weekend e soprattutto mi auguro tante belle cose da organizzare, da vivere e soprattutto l'opportunità di vivere questo momento così così affascinante. Un saluto a chi sta lavorando invece, al nostro trattorista, escavatorista, impiantista che è il Biagio, il Bios, che mi fa molto piacere poter trovare a bordo del trattore aria condizionata, e questo è un dato di fatto garantito considerate appunto le temperature. Grazie Bios, ovviamente un gran piacere trovarti qui sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. Un saluto anche a Christian che raggiungo in fase lavorativa. Grazie Christian, grazie per supportarti con l'energia della novantazione. Un saluto a Manuel Ciotoli, un saluto ad Alessandro Manetti. Grazie ragazzi, mi piacerebbe molto sapere che cosa state facendo lì proprio dalle vostre parti. Intanto Thomas ci garantisce che in questo momento con Lady Violet ci porta nel 2002, altro progetto di quelli veramente intriganti, il debutto lo ricorderete con Inside to Outside. Bene, nel 2002 Francesca Messina arriva con questa In Your Mind, una produzione italiana di grande rilievo, Graziano Fanelli e Max Castrezzati. Se andate a cercare sulla pagina Wikipedia legata a Lady Violet vi rendete conto di quante cose abbia fatto e quante produzioni e a quanti progetti continui a prestare la sua straordinaria voce. Grazie Thomas, grazie per la tua partecipazione, come sempre il volume deve essere adeguatamente alto. I suonati di Enrico.

Grazie Thomas, grazie naturalmente per la tua partecipazione. Lady Violet era In Your Mind ed era il 2002. Ogni tanto ci piace mettere il piedino un po' oltre la cifra tonda, oltre l'anno zero, anche perché le emozioni degli anni 90 continuano, e come se continuano anche nella prima parte del nuovo millennio. Grazie Thomas, benvenuto intanto al DJ Gemini, il momento del personal mix qui on Radio Dance Floor.

grazie al DJ Gemini. Come sempre, le tracklist che caratterizzano i vostri personal mix sono tracklist magiche: Mirage, La Luna, Pups and Scar in partenza, e poi Ping Pong, Era la Belle, il DJ Dado, capolavoro con Revenge, Gigi and Molly, era Soleado, per arrivare in conclusione riconosciuta CRWV, era After the Rain. Grazie al DJ Gemini, il momento mixato del nostro appuntamento. Enjoy the mix.

Allora, la musica c'è, il personal mix con il DJ Gemini ce lo siamo gustato, le vostre indicazioni arrivano e di questo vi ringrazio, e questa canzone l'avete certamente riconosciuta. 2002 con I Begin to Wonder, progetto meraviglioso di JCA, Jean-Claude Hades, produttore franco-tedesco resident ormai da tanti anni ad Ibiza, la vocalist è DLB che è Daja Bridge. Canzone meravigliosa questa, con un groove di quelli che resero questo uno dei successi straordinari della prima parte del nuovo millennio. Vi è fatto piacere, vero, ritrovarla? Soprattutto perché è un motivo in più per alzare un po' il volume della radio. Molto bene. Un saluto a Marco Montagna che si trova a Bevilacqua, a Maurizio Giannoncelli. Un saluto a Mia Pretnar, a Bistrica, a Prizriku, mentre a Racconigi c'è Luigi Porello. Grazie Luigi, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E un saluto a questo punto ad Antonietta Nina Lovisi, con la quale arriviamo nel sud dell'Astigiano, le meravigliose colline che sono anche patrimonio UNESCO dell'umanità. Grazie Nina, molto intrigante il modo con cui Nina ha selezionato la sua canzone, perché Nina ha mandato a Enrico at RadioDanceFloor.it la fotografia della Gum Gum Compilation, esce nel 1994, e Nina dice: una delle canzoni di questa compilation ed è la fotografia della audiocassetta, per cui Nina, qui siamo veramente nel cuore degli anni 90. E allora, perché no? Marvelous Melodicos può andare bene, una delle canzoni contenute in questa raccolta single con Alberto Lapris, Giordano Trivellato, con Giuliano Sacchetto e Mario Ribol, ancora Giacomo Maiolini, e poi un sample, pensate, da Sergio Mendes addirittura. Grazie Nina, perché queste sono emozioni autentiche. E allora l'unico consiglio: un po' di volume, via dai, è la maniera migliore per afferrare l'energia della novantazione.

Grazie Nina, grazie per questa opportunità di andare ad esplorare la tracklist della Gum Gum Compilation. La quinta traccia di quella compilation era proprio questa, Marvelous Melodicos con Singo. E un saluto agli amici che si trovano in questo momento sulle splendide colline dell'Astigiano, che come vi ricordo sempre sono, non a caso, è tale la bellezza, patrimonio UNESCO dell'umanità. E poi un po' di saluti? Allora, ad Enrico Becchetti, da Umbertide, un saluto a Daniele Pellati, a Massimo Ingrassia, ce ne andiamo a Palermo, un saluto agli amici dell'antica, splendida e immagino caldissima Sicilia, grazie ragazzi per essere qui sulla pulsazione novantica, e un saluto a questo punto ad Andrea Riva, con il quale arriviamo a Roma, una città estremamente bollente, scriveva Andrea la scorsa settimana, mi auguro che la situazione sia un pochino più normale, direi. Ah, tra poco ricordatevi c'è Flavio, c'è la Dance Floor Parade con la possibilità di interagire sul podio, anche perché le prime tre posizioni, beh, le potete modificare attraverso i contatti social della radio. Dal 94 di Marvelous Melodicos al 93 di Magic Affair, parliamo di Omen Free, il progetto, la produzione di Mike Stubb, il rapper di AK Swift, che era Burnell K. Turing Jr. da Chicago, la vocalist, e qui c'è un pezzo d'Italia, è Franca Morgano. Grazie Andrea, grazie naturalmente per questo capolavoro, lo riassaporiamo qui perché questa è la sintonia delle emozioni, perché siamo dannatamente eterni.

Grazie Andrea, grazie per la tua presenza, grazie naturalmente per questa partecipazione così attiva e così importante, peraltro con canzoni che altrimenti, come dico io, cadrebbero nel dimenticatoio. Magic Affair, Omen Free, era il 1993. Buon weekend, che mi auguro sia ricchissimo di eventi, di appuntamenti, a Stefano Bossi che si trova a Samarate, a Marco Carella, a Marco Rodolfi che si trova invece a Calcio. Buon weekend ragazzi, qualunque cosa abbiate organizzato, che sia qualche cosa di totalmente meraviglioso. E un saluto a questo punto a Bruno Capezzuto. Grazie Bruno, grazie per la tua presenza. Un saluto a Mario Pascarelli, come al solito con delle fotografie che fanno respirare il clima della partenopeità, mare, cielo azzurrissimi, l'imponenza del Vesuvio sullo sfondo. E grazie naturalmente a Bruno per la sua segnalazione. Intanto una label importantissima come l'Italian Style, sto parlando del classico del 1992 degli Usura di Open Your Mind, con Claudio Varola, Michele Comis, Elisa Spreafichi, Walter Cremonini e Alex Gilardi. E poi un sample importante che è quello dei Simple Minds, New Gold Dream 81, 82, 83, 84. E poi un piccolo cameo, pensate, che quel low che sentite proprio ogni tanto, proprio soltanto questo vocalizzo, arriva da una canzone straordinaria come Solid di Ashford & Simpson. Insomma, una vera e propria collection di sample importanti. Grazie Bruno, capolavoro assoluto. Lo so che ascolterete con un volume adeguatamente alto, lo so che gusterete anche la friggitura del vinile. 1992, erano gli Usura ed è Open Your Mind. Open Your Mind.

0: Grazie Bruno, non si sarebbe potuto concludere meglio se non con un capolavoro di questo genere, gli Usura, proprio quelli di Open Your Mind, inizio degli anni 90, 1992. Grazie a Marco che si è occupato della regia. Vi lascio con Flavio, sarà Dance Floor Parade. Attenzione, ricordate l'interazione per quello che riguarda le prime tre posizioni. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, nuovo appuntamento con i suonati di Enrico e come sempre qui sulla sintonia delle emozioni con la radio antica, le dediche, le controdediche, al solito voi come protagonisti. Un saluto grande, enjoy the 90s. Open your
1: mind. I suonati di Enrico. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 16:01.
1: Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è
5: Back to the Groove. Back to the Groove.
4: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
6: Music never stops.

0: su Radio Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Gio Turco DJ.
1: I got the love in the music. I got soul in the music.

canzoni che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.

scelta del necessario. Magari sei in casa e stai facendo altro e all'improvviso parte una melodia che riconosci. Non devi pensarci, non devi ricordare l'anno e non devi nemmeno sapere subito il titolo, perché il corpo lo sa prima della testa. Io sono Jack e con me in console come sempre c'è Casanova, che ha già il primo disco sul piatto e non è una partenza leggera. È una di quelle che entrano basse, scure, con la cassa che comincia a spingere e ti fa capire subito che Dancebox oggi parte dal lato più scuro e ipnotico del 2000. Alza il volume, qui non si entra piano, qui si riaccende tutto. Arriva Datura, Yerba del Diablo. Dancebox comincia adesso. Dancebox.

sta andando. Se vuoi sapere dove suona Dancebox, fai un giro su dancebox.it. Adesso la luce cambia, il passo resta, ma si alza qualcosa sopra la cassa. Arriva Web con Like an Angel.

0: Times mette subito il sorriso nel volume, voce davanti, ritornello aperto e cassa pulita. È quel momento in cui la radio smette di stare sullo sfondo e diventa lei a guidare la stanza.
1: Stai ascoltando Dancebox. Dancebox. In console, Jack e Casanova.

Jay Jean con The Lunch ha preso tutto lo spazio, lo ha portato in alto e per un attimo sembrava che la radio non avesse più pareti. Adesso facciamo respirare un attimo la notte. Arriva Deal con Maybe One Day.

Non serve dire troppo. C'è aria, c'è spazio, c'è quella melodia che sembra allargare la stanza. Casanova lascia respirare il cambio e il blu comincia a salire nelle casse. Arriva

aperto il cielo sopra Dancebox. Una di quelle melodie che non ti chiedono di ballare subito. Prima ti prendono e poi ti alzano. Adesso però torna il calore, il suono che rientra addosso, l'aria che serve il fuoco. Arriva

DJ dal 2003. Qui il titolo basta quasi da solo. C'è il fader, ci sono i dischi, c'è quella linea sottile tra chi mette musica e chi cambia l'umore di una stanza. Io sono Jack, Casanova in console, e il prossimo disco va più sotto pelle. Meno mani al cielo, più basso nello stomaco. Arrivano gli SMS.

0: Imagination. Il titolo dice bene dove siamo arrivati. Non siamo ancora fuori dalla puntata, ma siamo dentro quell'ultimo giro che resta ancora un po'. Forse sei in macchina, forse sei in casa, o forse hai soltanto la radio accesa mentre la giornata va avanti. Però qualcosa è cambiato. Dancebox è fatta così. Non ti chiede di ricordare tutto, a volte basta semplicemente un giro o un disco che ti torna in mente quando pensavi fosse finita. Io sono Jack, Casanova è stato con me in console e questa era Dancebox. Intanto lasciamo che il suono faccia ancora qualche metro. Noi ci ritroviamo qui su Dancebox nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Dance floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to a new

0: c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
1: 1996.
2: 5 agosto 1945. L'Enola Gay decolla. A 10.000 metri ci fu l'esplosione della bomba su Hiroshima.

produzione pari a 20.000 tonnellate di tritolo. Provoca un vento di 1.200 km orari. Furono abbattute tutte le opere in muratura per un raggio di almeno 2 km.

80.000 feriti gravi, 80.000 morti, 13.900 dispersi, probabilmente calcinizzati. Pure music, no commercials. The best of the 90s. Radio Dance.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey, yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Give me a fat
15: man! Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
16: Luce Verde Italia.
17: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiere e Sirmione in direzione Milano. Un incidente anche sulla A7 Milano-Genova rallenta il traffico tra Gruppello Cairoli e Bereguardo in direzione Milano. Ancora un incidente sulla A14 Adriatica alla causa delle code registrate tra Faenza e il Vivio per la diramazione per Ravenna verso Bologna. Nella stessa direzione code per traffico tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. In Liguria code per traffico intenso sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e Savona verso Genova. Ci spostiamo sul tratto della Milano-Bologna dove per traffico intenso si sono formate code tra Parma e Fiorenzuola verso Milano. Code anche sulla Bologna-Firenze tra il Bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Trafficata la Firenze-Roma con code tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Un veicolo in panne sulla Roma-Napoli in colonna il traffico tra Colleferro e Valmontone in direzione Roma. Al via da questa notte lavori sulla superstrada H4 slovena che comporteranno limitazione alla circolazione a partire dalle 6 di domani, lunedì 6 luglio. Il traffico leggero proveniente dall'Italia in direzione Lubiana sarà deviato sulla regionale parallela R2 444. Per i mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate diretti dall'Italia verso Lubiana sarà in vigore il divieto di transito sia sulla H4 che sulla regionale R2. Tali veicoli dovranno pertanto utilizzare il valico di frontiera di Fernetti. Prima di concludere ricordiamo che è in corso uno sciopero che coinvolge il personale del comparto aereo, aeroportuale e dell'handling. In agitazione anche il personale ENAV dell'aeroporto di Milano Malpensa. L'ultima fascia di garanzia, scattata alle 18, terminerà alle 21. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
16: Un servizio a cura dell'ACI.
18: Radio Dance Floor, the sound of the 90s.

0: Ed è la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e il lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
1: www.radiodancefloor.it 1994.

0: Radio Dance Floor.
1: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti. Girano i dischi di Danny DJ.
2: 1999.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 e 3 minuti.
0: Dance floor.
3: Checo, you're ready? Non sento, non esco, non è adesso.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano Mastercheck 90, l'enciclopedia della dance.
1: Eccoci pronti per un altro Mastercheck 90. Welcome everybody. Welcome. Are you ready for this? Are you ready? Tell me, are you ready? Tutto intriso di buona musica. Intriso.
2: Deve essere la dieta a base di gallette che mi sta facendo parlare così.
1: Abbiate pazienza, perché di solito ne sparo qualcuna, ma il regime di dieta mi potrebbe aiutare a spararne molte di più. Benvenuti, questo è Mastercheck 90, sono Cecco Corvasce. Dall'altra parte c'è un uomo che non ha bisogno di presentazioni, anche perché non riuscirebbe a farsene una, che infatti risponde al nome
3: Daniel's Jack.
1: Hai led bruciati, ormai è senza led, cioè hai led spenti. Sei il primo uomo con i led spenti. Se fulminato un led, l'altro mi potrebbe partire tra un momento e l'altro, perché quando siamo andati a fare l'ultimo live, sappiatelo cari Mastercheckiani, ce n'era uno che faceva tipo vetrine degli anni 70, che fanno un po' sì, un po' no, che si accendono e si spengono. Vabbè, cominciamo subito con il nostro Mastercheck. Arriva Da Fog, la nebbia, quella che c'ho nel cervello, che c'ho tutta annebbiata. Ma no, mi sogno la pasta, mi sogno la besciamella, la besciamella. Senti come grasso già anche il suono. Besciamella, la panna di soia, è secco anche il suono, soia.

praticamente una mazza della vita. Ho detto un sacco di volte rispetto al video, rispetto anche all'interpretazione del video. Era il periodo in cui si usavano poi queste giacche lunghe, tipo il corvo, tipo il famoso film con Brandon Lee. E poi aveva le spalline, la faccia da culo, un po' come la tua, Dennis Jack, che è stata però coperta opportunamente dai LED, salvo due che mi sono partiti. Uno è andato, l'altro mi sta andando. Ma raccontiamo una cosa importante su Ned Crawley's. Cosa raccontiamo di importante? Che la traccia cantata da John Reid sul CD originale, citata come traccia di John Reid. Vabbè, andiamo avanti, che arriva, eccolo, Double D, l'uomo della frusta, con noi in questo Masterchef 90, People Get Up dal 92. Dirige l'orchestra quell'uomo là, senza un LED e con un altro abbastanza spento, che risponde al nome del

0: everything but the girl. But the girl.
1: Che c'è, algerino.
0: Da capo. Everything but the girl in Masterchef 90 con Missing. Con Missing del 95. Daniels, oh. Jack, lo sapevi che di questa traccia esiste una versione cantata da Iodo? Io ho fatto finta di non ricordarlo in anni e anni di Masterchef. Però mi ricordo di sti 3-4 forse. Un po' panza, un po' muscolo che la cantavano. In No Mercy. Te la ricordi?

Guarda che... Grazie, grazie, grazie per aver rimembrato con noi questa cosa. Rimembrato con noi. Vedi la panna di soia che effetto mi fa. Oh, andiamo avanti senza mai fermarci. Anzi, no, fermiamoci a fare un'ode a questo cantante da matrimoni che una volta invece è stato, una volta invece è stato un grandissimo cantante internazionale che poi a un certo punto ha detto pronte, sono finito la soul.

0: vabbè.
1: Blast featuring BDC con Crazy Man dal 94. Io già mi immagino oggi che li fanno cantare in versione napoletana.

Berlusconi di Bart con Do It. Io ho sempre avuto chiarissime cognizioni di causa sulla sua provenienza. Ho sbagliato quelle 42 volte su 41 rispetto a nome, origine e tutto quanto, però forse qualcosina l'ho azzeccata. In ogni caso, il pezzo del 94 è il vero nome di Tony di Bart, Antonio Carmine de Bartolomeo, che voi immaginate se avessero presentato su un palco.

0: Meglio Tony di Bath.
1: In ogni caso, Tony di Bath è di Sluth,
0: in Inghilterra, e per questo che non me lo ricordo, perché ogni volta avrei dovuto fare dei bagni pazzeschi a tutti quelli che mi circondano, perché anche lui secondo me era abbastanza, come dire, in imbarazzo rispetto al luogo di provenienza al citarlo, perché Tony, anzi Antonio Carmine, dove cazzo sei? Di Sluth. Vabbè, adesso arrivano gli Smoke City con Mr. Gorgeous e Miss Co-

0: occupiamo principalmente, che poi sono i 90, un po' di roba anche un po' alternative, che poi è diventata commerciale, perché come sapete già più volte detto, tutto quello che poi ad un certo punto veniva passato molto in disco veniva passato di conseguenza parecchio in radio. Funzionava così prima, invece oggi basta fare due cazzate su YouTube. E magari in radio non li passiamo nemmeno, per vergogna. Green Velvet con La La Land, che aveva già avuto in ogni caso un grande successo nel mondo techno tech house come Cashmere. Poi, oltre a Green Velvet, ha utilizzato anche altri pseudonimi, ve ne cito alcuni come Half Pint, molto molto figo, Curran Stone, e voi potreste immaginarvi magari qualcos'altro di molto figo in quanto pseudonimo. Gino Vittori!
1: Bene, sembra un partecipante di Ok Pezzo Giusto, cazzo.
0: E adesso è arrivato il momento di mettere una cosa bella che mi è piaciuta. Quando me l'ha proposta Dennis Jack sta cosa qua? Me l'ha proposta più o meno così.
2: Ora!
0: Che invece dovrebbe essere...
2: Mettiamo un pezzo recente ma che sia un rifacimento degli anni 90.
0: Usiamo anche noi questa moda di proporre i rifacimenti in chiave moderna della musica anni 90. Tanti DJ si sono cimentati con il riproporre canzoni molto famose nel passato, a volte ci sono riusciti molto bene, a volte hanno fatto delle schifezze che la metà basta. In questo caso per esempio è decisamente molto molto bella la versione del 2016 di The Rhythm of the Night del nostro Fred Legrand.
3: Masterchef 90.

0: traccia di Corona del 94, come detto, ma con la voce originale.
1: Con la voce originale, quindi non è una cover.
0: Non è una cover. E tra l'altro non è neanche di Corona, ma di Jenny B. E quindi vabbè.
1: Remix Today, mi piace. Sul Remix Today ci prendiamo una piccola promo pausa. Okay. E torniamo fra non molto con un po' di bella musica. Torneremo col solito pezzettino un po' yeah, che in questo caso sarà di Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head, a fra non molto con Masterchef 90.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Checco Corbasce e Daniel's Jack.
3: Come back soon.

0: rifatta lei, sì, anche da artisti importanti, la traccia tra cui Coldplay, U2, Garbage, Prince, Shalpi.
1: Dai, dai, già me lo immagino con la sciarpettina. Ditemi che si è sparato dopo. Perché mi sentite? Vado via. No, no, no. Secondo te posso avere la forza di andare avanti adesso? Andiamo. Vedi che è andata anche. Sto morendo di scialpite. Andiamo con Ace of Base, All That She Wants dal 92. Mandala, va.

0: valenze.
1: Che poi nel mondo latino cos'è che odio in assoluto? Cosa odio nel senso proprio più assoluto? La salsa, la baciata e il...

0: Freddie Mercury, Living on My Own dal 92. Adesso arrivano.
1: Adesso da Freddie Mercury passiamo ai Bliss Team.
2: La voce uguale.
0: Dopo Freddie Mercury arriva un po' di roba italiana, DWA. No, DWA non c'è un cazzo perché Bliss Corporation. Hai ragione.
2: Ma poi se vai a caso, una fino alla fine.
0: Va bene.
3: Da capo.
0: Dopo Freddie Mercury è il momento della famosa Bliss Corporation. L'ho detta al volo, ricordo perfettamente quante cose abbiamo fatto a Torino, fra Torino e Mantova, quelli della Bliss, dove c'era il ancora Nignolo, piccolo. Com'è che si chiama il faccio di cazzo?
1: Oh. Su faccio di cazzo magari. Bippa.
4: Ok.
0: Bliss Team, People Have the p*** dal 90 e Master Check 90.

0: Two brothers. Two brothers on the fourth floor. Con Never Alone, fourth floor, la forfora, quella che ti manca, Dennis Jack, perché se togli la maschera e il cappello e non c'è più. C'è soltanto questa tenda. Adesso ascoltiamo un mashup, in questo caso di 5 pezzi, super mixato da Dennis Jack. Qualche volta saranno 5, qualche volta saranno 6, perché come al solito fai un po' come cazzo ti pare, va bene. Ma in questo caso ne ascolteremo 5, una dopo l'altra, una dentro l'altra. Un'orgia di dance 90, così poi dopo nel disannuncio e nei saluti ve le presento anche le tracce. E quindi ascoltiamo mashup di Dennis Jack e Master Check 90.
1: Master Check 90 presents The Mega Mashup of the Week.

0: been selected by Daniel's Jack.
1: Y'all ready for this?
2: Great.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È 1:02.
0: Dance Floor. Dance Floor.
3: Turn on that radio station.
4: The sound of the 90s.
5: Radio Dance Floor.
6: Ciao, come ti chiami?
7: Mi chiamo Bob Flubber.
6: Bene, che fai?
7: Sono in artiglieria.
6: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
7: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
6: Non ditemi che non li avete mai ascoltati.
8: DJ Max Jimbo.
9: DJ Mario Bianchi.
10: Oh yeah.
11: Ah, cosa vi insegnano in questo posto? Oh, ragazzi, questo progetto si chiama...

orecchie. Parte sempre con il primo disco la puntata di Discology e oggi cominciamo con un pezzo veramente meraviglioso, disco dei Bliss Team, con tanto di cantato, molto possente direi, di Gianfranco Jeffrey J. Randone, una delle voci maschili più celebri e più ascoltate nel corso dei 90s, ovviamente parlando di musica dance. Jeffrey J che collaborò anche con i Da Blitz per alcuni dei loro pezzi e poi collaborò anche con Luca Pretolesi aka Digital Boy e anche con Ronnie Money, ma soprattutto che poi ad un certo

Mario Bianchi, non c'entra neanche Jimbo, c'entro solo io con le mie manine sante che un giorno ho preso bla bla bla di Gigi D'Agostino e l'ho shakerata in un capiente bicchiere da cocktails con Sing a Song di Fanny, un disco tra virgolette minore che probabilmente anche quelli che allora già c'erano non se la ricorderanno, ma io la mettevo sempre quando andavo in console perché mi piaceva tantissimo.

come ha detto la vocina, che concludeva il set mixato di Simone, che cominciava, come già annunciato prima del set, con il disco di Ultranatè. A seguire c'era Negro Khan con Cadaves nella versione Grant Nelson Vocal Mix 1999. Poi scatto in avanti di un anno, è arrivato il 2000 ed è arrivato Spiller con Sophie Helix Baxter alla voce, ed era Groove Jet If This Ain't Love. La versione si chiama Spiller's Extended Vocal Mix. Vedi che dico anche le versioni.

0: Questa è Keep Pushing.
1: It's so low for me. It's so low for me.
2: Il comitato della Casa Bianca ha ricevuto il primo filetto d'abbacchio del ministro e io ballo il cha-cha-cha come una mucha-cha-cha. A me mi gusta fare il cha-cha-cha.

0: significativamente. A questo punto io però devo dire una cosa sola, anzi due. Go DJ!
1: Il futurista

Francis Extended Remix 1991, era il disco di Antico, un disco antico di Antico. E poi Miko Mission con I Can Fly 1993, grandissimo Super Greg,